0: bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.